maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Beviti Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: Problems?
2: Problems?
1: No problem! Radio Birichina!
2: Radio Birichina!
1: No problem!

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Birichina. Birichina Notizie.
2: Buonanotte. Sono due i governatori del nord a guida leghista a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. Al primo posto Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, cresciuto di un punto rispetto all'anno scorso, seguito da Alberto Stefani, Veneto, al 58%. Dal terzo al quinto posto ci sono rispettivamente i governatori di Calabria, Puglia e Campania. Giornata nazionale di Confcommercio, 13ª edizione, crescono abusivismo, contraffazione e taccheggi. Il presidente Sangalli dice che sicurezza e legalità sono la base della libertà d'impresa.
3: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
2: Nel primo trimestre dell'anno, secondo la stima preliminare pubblicata da Eurostat, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Unione Europea rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre 2025 il PIL era aumentato dello 0,2% in entrambe le aree. Questo è tutto, a risentirci alle 4.
1: Birichina Notizie. Radio Birichina.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: è ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Berichina. 10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Berichina. Trova qualcuno che ti faccia dimenticare il tuo passato, la tristezza. Trova qualcuno che ti cambi la vita, che la renda migliore, che sostituisca e riempia il vuoto di chi se n'è andato. Trova qualcuno per cui valga la pena sorridere. È un consiglio di Radio B.

0: nel cuore della Val.
1: Tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Birichina. Birichina Notizie.
2: Bentrovati. Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione Europea. Lo ha stabilito la Corte UE di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione Europea. Per l'esecutivo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. La Commissione ha presentato ricorso per inadempimento contro l'istanza dinanzi alla Corte di Giustizia e la Corte stessa ha accolto il ricorso. Proseguiranno anche durante l'estate i lavori per il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria in Italia. A confermarlo è Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato. È la terza estate di fila con cantieri e disagi, sottolinea il Codacons, che chiede di ridurre le tariffe dei treni interessati. Nei cinema italiani esce Mother Mary, diretto da David Lowery e interpretato da Anne Hathaway, apprezzata nella saga Il Diavolo Veste Prada. Al centro della storia c'è una cantante pop che, dopo una lunga assenza conseguente ad un fatto tragico, si avvia a tornare sulle scene. Dal 14 maggio con la distribuzione di I Wonder Pictures. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Sono in forma sbadigliante. Buonanotte. Radio Birichina, no problem. Sono in forma sbadigliante. Buonanotte. Radio Birichina.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

0: c'è Favero di là, c'è Favero, ok. Andiamo, dai, andiamo!
1: Da Milano ha graffiato per voi, sì. Carlo Lentini.
2: Grazie. Ha ballato con i graffi di Radio Birichino.
0: Grazie.
2: I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
0: Dottor Favero!
2: Radio Birichina.
3: Time. Ora. Sono le 5:04.
4: Birichina Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie in sintesi. Nel Regno Unito ieri c'è stata la cerimonia del King's Speech. Re Carlo III ha espresso la volontà di più strette relazioni con l'Unione Europea. Intanto la principessa del Galles, Kate Middleton, è stata ieri in visita a Reggio Emilia per conoscere più da vicino il cosiddetto Skull Approach. La principessa in municipio ha ricevuto 3 doni, tra cui un piatto coi fregi di Canossa e il primo tricolore. Ha detto: volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità. Il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu, è intervenuto sui principali temi di politica interna ed internazionale e replica alle critiche dell'opposizione sui temi economici. Sentiamo.
6: Lo ha certificato l'Istat, il governo Meloni, nonostante i tanti buchi del superbonus, ha garantito la tutela dell'inflazione soprattutto per i redditi più bassi e lo ha fatto attraverso una serie di misure fiscali che hanno garantito tutto ciò.
5: In Italia ancora piogge diffuse, temperature in calo, è arrivata una intensa perturbazione che dovrà durare almeno per 48 ore. Le temperature sono in diminuzione, ma poi nella fine settimana risaliranno per un weekend che sarà soleggiato e gradevole. È tutto, a più tardi con le previsioni meteo. Buona giornata.
4: Birichina Notizie.
2: Birichina. Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Birichina. Radio Birichina.

Questa è la new song. Siamo oltre ogni confine, ma buongiorno, che c'è? Oh, è già partito il conto alla rovescia. Va bene, 8 minuti dopo le 5 del mattino, il mattino di giovedì 14 di maggio, c'è Giovanni Zani in diretta con voi qui su Radio Birichina. Partono le nostre trasmissioni in diretta e il primo gettone è il mio.

0: chi presenta Giovanni Zani, quello che ho conosciuto diversi anni fa, è vero. Mi dica, pronto?
1: Buongiorno a tutti, il cavaliere c'è, cavaliere è presente. Zani, dica. Non fa l'appello che io sono già in classe,
0: Va bene.
1: Mi raccomando. Bravo. Stamattina, ocio. E comunque te volevo dire, Zani,
0: sì.
1: Scambieresti Radio Birichina per altre due emittenti nazionali?
0: No.
1: Come diceva Ferruccio Amendola una volta, una pubblicità. Allora, a parte tutte queste cazzate,
0: sì,
1: mi piacerebbe ascoltare Black Eyed Peas con,
0: sì,
1: Shut Up.
0: Vabbè.
1: E buona giornata a todos.
0: Ce l'abbiamo questo pezzo, di quello che abbiamo non manca nulla.

0: Il che significa ho i 47 secondi da fare pubblicità, poi tornerò, fermi, abbiate pazienza. Berichina.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.

0: continuare con altri numeri. Mamma mia. Abbiamo super DJ.
1: Ciao Birichina.
0: Sì, mamma mia.
1: Sono Luigi di Treviso, in questo momento sto lavorando a Venezia. Vorrei ascoltare per favore Roma Bangkok. La dedico a tutti i birichini e birichine che ci stanno ascoltando.
0: Va bene, ciao Gigione, ciao. Ho sentito una scossa quando sei attivato il messaggio.

0: mia, stamattina o sono leggermente rincoglionito, ci sento poco, o voi che vi inventate i titoli, mamma no.
1: Buongiorno Giancarlo, camionista.
0: Non l'ho neanche sentito. Dimmi,
1: Giancarlo. Oggi una bella canzoncina, dai. Enola Gay. Dovrebbe essere degli OMD. Non sono sicuro, vedi tu. Ciao, bye!
0: Non è sicuro, ho detto. Sicuramente non mi chiede niente, vado tranquillo. E invece stamattina me la spara, però è facilmente recuperabile. Enola Gay, dai, sentiamolo, OMD.

0: Miller, ha rifatto il messaggio Miller. Urlatore. Allora, a chi tocca? Vittoria, vittoria, vittoria. Brescia, pronto.
1: Buongiorno Radio Bellina, sono Vittoria da Brescia,
0: sì.
1: E vorrei ascoltare stamattina una canzone di Daniel Russus, sono le... no, sì. It's 5 o'clock,
0: va bene,
1: sono le 5.
0: Va bene, ciao, ciao cara, un pezzone questo, It's 5 o'clock.

0: Complimenti, complimenti per il pezzo, Demi and Gang erano gli Aphrodite's Child, no, con It's 5 O'Clock. Anche lui non scherza però, pronto.
1: Ciao Joe, Marco. Ciao. Da Vigevano. Mi Ciao. Piacerebbe ascoltare stamattina sì, sì. Franco Califano, Io non piango.
0: Va bene.
1: Giusto per un po' di ottimismo. Ciao.
0: Ciao ragazzo.

0: Siamo finalmente giovedì, la settimana è quasi finita, meno male, per
1: te,
0: fortuna.
1: Per te, ragazzi.
0: Stamattina ti lascio il gettone, caro Joe, e metti qualcosa di potente, qualcosa che mi ricorda il mio passato da acrobata alla, che mi aiuta nel presente di camionaro.
1: Ma perché mi caricate
0: Ciao a tutte
1: di queste robe?
0: Birichini e birichini da Willer, Roma, grande Joe!
1: Tanto andiamo in pubblicità, perché mi devo prendere pensieri che dai, arrangiatevi. Birichina.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Io sono qui per te, dai forza Inter, Interale.
1: È andato, dai, sulla musica di OMD, sentiamo, pronto.
2: Buongiorno a tutti gli amici, sì, di Radio Berichina. Sì. Sono Massimo della, sì, provincia di Venezia, che in questo giorno, sì, giovedì sta andando in direzione Brescia.
1: Sì.
2: E niente, gradirei ascoltare, se è possibile, la musica ribelle di Eugenio Finardi. E vabbè, dedicarla a tutti gli ultra sessantenni come noi, Gio, che sono sempre sulla cresta dell'onda. Oppure ci mettono perché non andiamo in pensione, ma fa lo stesso, noi guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno.
1: Esatto.
2: Grazie mille, se puoi. Un buongiorno a tutti e un buon fine settimana.

0: Lorenzo. Pronto?
1: Giovanni, buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti i birichini.
0: Ciao.
1: Sono Lorenzo, chiamo da Cinisello Balsamo.
0: Ciao.
1: Oggi è una giornata veramente molto importante. Oggi sì. Fa il compleanno mio cugino, che si chiama Lorenzo, guarda caso, come me.
0: Bene.
1: Compie 55 anni, sì. Quindi un ragazzino veramente.
0: Vabbè, confronto a me, sì.
1: Con lui abbiamo vissuto tutta la gioventù insieme.
0: Sì.
1: Oggi ci siamo persi un po' di vista, lui abita un po' distante, però è sempre nel mio cuore,
0: sì.
1: È come se fosse un fratello per me. Voglio un bene nell'anima.
0: Okay.
1: Voglio augurargli un buon compleanno e una buona giornata a tutti quanti voi.
0: Va bene.
1: Ciao Lolli! Auguri, fratello!
0: Ciao Lolli! Anche da parte di Birichino e tanti auguri! Senti che pezzo che ti mettiamo anche al bacio!

0: Aspetta, perché adesso devo fare. Mi sono intestardito, incaponito, come dicono. Devo fare un mix. Provo a farlo io, dai, senza che tu ci metta le mani. Stai fermo, mi arrangio. Dalla Val di Non.
1: Buongiorno Gio, sono Cinzia della Val di Non, Trentino, Alto Adige.
0: Bene, mi dica.
1: Allora, visto che Giovanotti l'hai già messo, ovunque sarai, di Rama. Ti ringrazio tanto, buona giornata.
0: Vedi, io potrei graffiare con i messaggi, fare il mix di messaggi. Allora, per l'amica della Val di Non, no, perché ci aveva provato con Giova, però. Cioè, se fate una richiesta e il vostro messaggio deve ancora essere trasmesso e vi rendete conto che prima del vostro messaggio io trasmetto già lo stesso artista che avete chiesto voi, siete liberi di cambiare, anzi siete autorizzati a cambiare, a ricontattare il nostro servizio al 393-736-6770 senza aspettare che vi dia io la motivazione, ok? Bene, andiamo, mi sono perso la canzone, però. Ah, ovunque sarai, Irama, eccolo qua.

0: bravo, bravo. Scrive bene, canta bene. Irama, ovunque sarai. È finita. Oh, è finita la puntata. Vabbè, abbiamo ancora dello spazio, Ah, aspetta che devo salutare Manuel Bresciano. E ci hai provato, mi sa che è andata, dai. Domani altra puntata del Buongiorno Joe, sempre tra le 5 e le 6. Qualcuno l'ha richiesta questa canzone? Sì, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno Joe e buongiorno Radio Birichina. Sono Fausto di Negrar, il ciclista randagio, che vorrebbe dedicare a tutti gli amici degli Europe The Final Countdown.
0: Va bene.
1: Grazie, grazie. Ciao.
0: Ok, ok. Ciao amico. Che ha detto il ciclista? Il ciclista qualcosa.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzo Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzo Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
9: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
2: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.

0: Agire è facile, lo sanno fare tutti. È restare, combattere, vivere ed emozionarsi che richiede coraggio. Radio Birichina, nata guerriera. Birichina.
1: Let's go! Da Media World è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Media World.

0: vent'anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco. Berichina.
1: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina. No.

canzone d'amore dal 1976 e quando si parla d'amore non si sbaglia mai. Buongiorno e buon giovedì 14 di maggio. Le 6:08 in questo istante su Radio Birichina. Vi aspettiamo al 393-7366-770 per scaldare un po' l'atmosfera con le vostre richieste. Marcella Bella.

0: Marcella Bella, canto straniero, ma quante canzoni ha fatto questa donna, eh? Non sbaglia un colpo. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Manuel da Chioggia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi avrei piacere, se possibile, ascoltare il brano di Pupo, Un amore grande. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a te Manuel per le vostre richieste qui a Birichina, 393 736 6770.

0: Il nostro pupo con un amore grande su Radio Birichina, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Giuseppe, chiamo da Cormos, in provincia di Gorizia, vi ascolto in FM come sempre. Oggi avrei piacere di ascoltare una canzone di G-Man, Se mi lasci, una canzone che, diciamo, dal momento che oggi ho l'anniversario, abbiamo l'anniversario del nostro matrimonio, una canzone che ci ha accompagnato in tutto questo percorso.
0: Che bello, eh? Sì. Come si chiama la sposa?
1: Sandra.
0: Sandra sta ascoltando?
1: Immagino di no.
0: Vabbè, dai, riferirai quando torni a casa allora. Avrete in programma qualcosa per festeggiare questi 50 anni?
1: Stasera andiamo a usciamo qualcosa, faremo.
0: Bene, sì. Dai. Allora, congratulazioni, come si dice in queste occasioni, no?
1: Sì, va bene.
0: Ti lascio. Grazie, e ti auguro veramente una buona giornata.
1: Grazie Rosa, ciao, arrivederci.
0: Ciao Giuseppe. Salutiamo gli amici di Gorizia collegati con Radio Birichina, e adesso 1969, i G-Men, Se mi lasci.

0: che cresce e si moltiplica, l'abbiamo capito anche con questa canzone dei G-Men, più passa il tempo e più ci si ama, se mi lasci, anche se il titolo tradisce un po'. Le 6:19, buongiorno.
1: Ciao Rosa, buongiorno, buongiorno a tutti i birichini, sono Luca della provincia di Roma.
0: Ben trovato Luca, come stai?
1: Dai, diciamo andando verso casa, fatto la notte.
0: E quindi magari un po' affaticato, un po' stanco, immagino.
1: Vabbè, ormai lavorando a

0: con chi sei.
1: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
2: Ciao Radio Birichina, sono Chiara, chiamo da Malo. Volevo salutare tutti i birichini, in particolare il mio collega Tiziano, che tra un anno va in pensione. Tiziano, dai, è tutta. Volevo dedicare a tutti la canzone Pronto, buongiorno, è la sveglia dei Pooh. E ciao a tutti da Birichina, un bacio!

Buongiorno Radio Birichina, sono Massimo, vi chiamo da Mestre, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare se possibile il brano Elevation degli U2. Grazie, buona giornata.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Alla scuola bisognerebbe chiedere di insegnare che cosa è bello, di divulgare l'armonia, di spiegare il senso dei valori. Radio Birichina. Bellezza, armonia, valore. Birichina.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48, autocentrosaxarubra.it.
13: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
14: Scopri la qualità della vera Aloe Arborescens. Aloe Ghignone realizza un succo purissimo che aiuta a depurare l'organismo e sostiene le difese immunitarie. Chiama 011 187 69 077 o aloeghignone.com.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Siamo Sonia e Francesco, chiamiamo da Crema, ti ascoltiamo in FM. Vorremmo dedicare Pedro Pedro di Raffaella Carrà a Daniele di Crema. Ciao Radio Birichina, amala sempre.

Radio Berichina, sono Bruno, chiamo da Venezia. Ti piacerebbe ascoltare di Sade and Go Together. Grazie mille, buon lavoro, ciao a tutti, ciao.

0: richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Raffaele da Anzio, direzione Roma. Vi ascolto in FM. Volevo ascoltare una canzone a vostro piacimento da discoteca commerciale. Grazie, un bacio e un saluto a tutti.

ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 8:01. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri?
4: Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova.
5: Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
7: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino, ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Giorgia Meloni, che anche indica le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi, che batte lo spagnolo Hodar in 3-7 e vola in semifinale dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Berichina.
4: Chi si mette sempre in mostra non vale granché, perché chi è speciale viene fuori anche in silenzio. Perché le cose più preziose brillano anche senza la luce del sole. Anche Radio Birichina brilla di luce propria. Birichina.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12. One Express, One
6: Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Buongiorno Radio Birichina, sono Renato di Castion di Strada, provincia di Udine. Vorrei ascoltare la canzone Back to Black di Amy Winehouse. Vi ascolto in FM, un salutone a tutti, grazie, buongiorno.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: L'umano ristruttura casa e noi?
2: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
1: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
2: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
1: E sai che buon latte faremo, belle riposate?
3: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
11: Se cerchi dolcezza o se

fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita, Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Ciao Radio Virchina, sono Ivano dalla provincia di Verona, da Trevenzuolo. Chiedo la canzone della Scuola Cantorum, Il mio amore. Ciao a tutti e buona giornata, la dedico a Radio Virchina.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda su

cresce dentro dolcemente, senza farmi troppo male.

Ciao Radio Birichina, sono Giovanni Ferrari, chiamo da Crema in provincia di Cremona. Oggi faccio tanti auguri al mio collega capo Fabio Brundu, che sabato è il suo compleanno, e lo voglio fare dedicandogli la canzone Sei un mito, cantata da 883. Ciao Fabio, tanti auguri!

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchette!

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Fai sentire la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio. Birichina.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
5: Allora amici all'ascolto, mi raccomando, c'è un modo incredibile per sentire tanto ma tanto meno dolore.
6: Il gel della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando...
5: Ma solo per oggi, solo per oggi, chiamando lo 035
6: 83
5: 17
6: 91.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Eccoci insieme, amici di Birichina. Un ciao da Roberto a tutti voi. Mamma mia, che giornata triste anche oggi. È grigia, grigia, grigia. È vero, Tiziana?
3: Purtroppo.
2: Purtroppo, ma comunque dai, dopo il grigio viene il sole sicuramente, non preoccuparti, sai, prima o dopo arriva. Allora, le due perle di oggi, eccole qua. La prima è un brano di Sting, 1994, questo leader bassista e cantante dei Police, chi lo ricorda, ricordo questa grande band britannica. Allora, da loro, anzi da lui, ascolteremo Fields of Gold. E poi abbiamo un brano che viene pochissimo richiesto per radio, un gruppo poco conosciuto, i Crazy Boys, brano del 1966, canzone rifatta da tantissimi cantanti. Il brano che ascoltiamo oggi come perla dai Crazy Boys è Quando ami una donna. Queste sono le due perle di oggi, un abbraccio forte a voi e viva la vita, ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina. Radio Birichina.
0: No problem.
2: Ciao Radio Birichina, sono Luca d'Arignano e avrei piacere nel farvi sentire una canzone, Voyage Voyage. E niente, buona giornata a tutti e buon lavoro. Ciao.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buongiorno Birichina, sono Luciano. Volevo salutare Madison e Claudio e dedicargli Le colline sono in fiore. Buona giornata a tutti, chiamo dalla provincia di Vicenza. Ciao!

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina.

0: Sono le 9:01. Berichina.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. Oh, la zucca!
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova!
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
8: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Esther Oletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Il capo della Casa Bianca è certo, le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Entro l'estate via libera al nucleare. Botta e risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Birichina.
4: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
5: Birichina. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
15: Il quadrotto?
14: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Siamo Maria Elena e Paolo, oggi dovevamo andare al mare ma con questo tempo non siamo più andati. Volevamo dedicare a tutti quelli che sono comunque per strada la canzone La Cura di Battiato, oppure Quanto è profondo il mare, Dalla. Ascoltiamo in auto, buon viaggio a tutti.

0: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e Birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Radio Birichina, sono Giuseppe da Carrè, Vicenza. Voglio sentire una canzone meravigliosa, Una rotonda sul mare, dedicata a mia amore Amelia. Un grande abbraccio a tutti, da Giuseppe.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Radio Birichina, parla Nino da Ponte della Priula. Per cortesia vorrei la canzone di Achille Lauro, Giovani. Vi ringrazio, un saluto a tutti i birichini e buona giornata. Grazie.

0: muovono.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Esiste una strada verso la felicità. La felicità è la strada. Radio Birichina, una strada felice. Birichina.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da aloe ghignone nasce un succo purissimo ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077 oppure vai su aloeghignone.com.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
16: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
15: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
16: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
15: Mmm, che bontà!
16: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
17: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: una canzone a Radio Birichina, puoi usare il solito numero oppure...
1: Oppure adesso c'è anche WhatsApp 393 73 66 77 0.
0: 393 73 66 77 0.
2: Ciao Radio Birichina, sono Renzo di Germeghedo. Volevo dedicare a mia moglie Cinzia la canzone Fammi o Spritz. Ciao.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ciao Radio Berichina, sono Leonardo da Verona, volevo ascoltare il mio canto libero di Lucio Battisti. Ciao, buon lavoro a tutti.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 10 e un minuto. Pechina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, gli occhi del mondo puntati sul vertice fra Xi e Trump a Pechino. Il presidente cinese ha affermato che Stati Uniti e Cina sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Xi ha detto Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Ha replicato Trump dicendo avremo un fantastico futuro insieme. Premier Time al Senato, Giorgia Meloni ha parlato di salari che hanno ripreso gradualmente a crescere, ma c'è ancora da fare. Entro l'estate ha promesso il via libera alla legge delega per il nucleare. Sulle politiche economiche sentiamo Maulli, Fratelli d'Italia.
2: Lo ha certificato l'Istat, il governo Meloni, nonostante i tanti buchi del superbonus, ha garantito la tutela dell'inflazione soprattutto per i redditi più bassi e lo ha fatto attraverso una serie di misure fiscali che hanno garantito tutto ciò.
1: L'Unione Europea va verso il biglietto unico per i viaggi in treno in tutto il continente. L'obiettivo è consentire ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati in diversi paesi. Sport tennis agli internazionali d'Italia, Dardi ribatte anche lo spagnolo Oder per 7-6, 5-7, 6-0 e vola in semifinale, affronterà il norvegese Ruud. Oggi dalle 13 in campo Jannik Sinner sul centrale del Foro Italico. Coppa Italia, l'Inter vince la decima coppa, ha battuto all'Olimpico la Lazio per 2-0. Vittoria netta della squadra di Kiev, costruita soprattutto nel primo tempo. È tutto, a più tardi.
3: Zen recita: la conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno. La saggezza è lasciare andare qualcosa ogni giorno. Radio Birichina, buoni consigli e non solo. Birichina.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Elisabetta e ti chiamo da Treviso. Vorrei ascoltare la canzone Il Mondo. Grazie e buona giornata, la dedico a tutti i miei colleghi.

0: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. autocentrosaxarubra.it.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
4: Il palo del mattone.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: su Radio Birichina. Tra una canzone e l'altra noi vogliamo farci un bel regalo stamattina, magari una crema. Buongiorno ad Alberto Acerbis, lui che ha sempre le cose ricercate.
1: Buongiorno a te, un saluto, buongiorno agli ascoltatori di Radio Birichina. Sono prodotti tutta la nostra linea cosmetica dermatologicamente e

0: montagna Monti e Lago, 79 euro. Per ordinare dovete chiamare qui 030 68 40 408 oppure Olio Acerbi, siamo sempre noi.
1: Grazie Alberto, Allora 030 68 40 408. Vi ricordiamo che la Rimas è utilissima anche perché riduce le irritazioni adesso con il caldo, con il sudore, insomma, un po' di crema Rimas e passa tutto. Grazie Alberto.
0: A te un abbraccio.

0: Ciao, sono Delia.
1: Gio.
2: Franco.
0: Stiamo andando a Lignano. Mi fate sentire gelato al cioccolato di Pupo. Grazie, buona giornata a tutti. Io da

0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Birichina. La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
10: Birichina. Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Ciao Radio Birichina, vi chiamo dalla provincia di Asti per l'esattezza. Sono Antonio e volevo chiedervi se per cortesia mi fate ascoltare il nonno e il bambino di Francesco Guccini. Vi ascolto sempre in streaming. Grazie mille, ciao.

Buongiorno Radio Bricchina, mi chiamo Andrea, chiamo dal Pago. Vorrei ascoltare la canzone degli AC/DC Highway to Hell e dedicarla a tutti i pittori dell'Alpago. Rock and roll, dai che andiamo. Grazie Radio Bricchina.

0: Ciao, mi chiamo Tiziana, chiamo in provincia di Treviso. Oggi, essendo una giornata nicosa, ecco, quindi volevo una canzone dei Ricky Martin, anche una, due, tre, Maria, mi sembra una canzone così per tutti voi della Radio Birchina e per tutti quelli che sono in ascolto.
1: Well.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, chiamo da Conegliano Veneto e mi faresti ascoltare il mio ex Giovanna. Ti ringrazio, ciao.

sono Sonia di Altavilla, vorrei dedicare a me stessa, perché oggi è un giorno importante, un anniversario importante, la canzone The Best di Tina Turner, e auguro a tutti una buona giornata.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 11:01.
0: Birichina. Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
3: Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: donna ti guarda in silenzio, non è proprio silenzio assoluto. Se ascolti bene, si sente la musichetta dello squalo. Radio Birichina ti regala anche il sorriso.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, vertice Xi Trump a Pechino. Gli Stati Uniti siano partner e non rivali, ha detto il presidente cinese. Ha risposto Donald Trump, ci sarà un grande futuro insieme. L'incontro di Pechino è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Le borse reagiscono positivamente all'incontro fra Xi e Trump. Tutte le borse del vecchio continente in territorio positivo, le migliori, Francoforte più 0,95% e Milano più 0,62%. Anche lo spread tra BTP e Bund stamattina è in calo a 73 punti e mezzo. Buone notizie anche sul fronte delle energie, prezzo del gas in avvio in calo a 46,7 euro al megawattora. Riforma dello Statuto di Autonomia, l'ultima tappa arriva al Senato, si cerca di evitare il rinvio, ma serviranno almeno 103 voti a favore. In aula ha riferito Meiner Durnwalder del Gruppo per le Autonomie.
3: Abbiamo spiegato che autonomia significa soprattutto responsabilità, governare direttamente il proprio territorio, senza alibi e senza scaricare su altri le proprie responsabilità.
2: Sport, tennis internazionali di Roma, al Foro Italico d'Arderi da Sogno ha battuto ieri sera Odar e vola in semifinale. Oggi alle 13 tocca a Jannik Sinner per il posto in finale. Calcio, l'Inter vince la sua 10ª Coppa Italia dominando la Lazio per 2-0. Non c'è altro, buona giornata.
1: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
4: Birichina. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Cristian da Tambre, volevo dedicare al nostro amico Massimo Thaler, detto Cimozzi, la canzone di J-Ax e dedicarla soprattutto alla sua pazza Inter, che anche ieri ha segnato la storia del calcio italiano, mettendo a segno questo doublete. Stanno facendo la storia del calcio questi interisti, davvero complimenti. Anche qua c'è Daniele Renon, molto entusiasta.

0: chiamo a provincia di Verona, vorrei sentire per piacere la canzone Piazza Grande di Dala. Qui c'è freddo, le ciliegie sono un po' rovinate, ciao.
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in Piazza Grande.

Buongiorno, vi ascolto in Alla Carnia, provincia di Udine. Cortesemente, immensa distesa, le orme. Mandi e grazie.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Berichina. A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
11: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radio. Radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno, sono Cesare, un ragazzo della terza età. È possibile sentire una canzone di 55 anni fa di Jimmy Powell? Il titolo è A Che Go Down. Grazie.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 13:00.
2: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno, vertice Xi Trump a Pechino. Gli Stati Uniti siano partner e non rivali, ha detto il presidente cinese. Ha risposto Donald Trump, ci sarà un grande futuro insieme. L'incontro di Pechino è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Riforma dello Statuto di Autonomia, l'ultima tappa arriva al Senato, si cerca di evitare il rinvio, ma serviranno almeno 103 voti a favore. In aula ha riferito Meiner Durnwalder del Gruppo per le Autonomie.
2: Abbiamo spiegato che autonomia significa soprattutto responsabilità, governare direttamente il proprio territorio, senza alibi e senza scaricare su altri le proprie responsabilità.
1: La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nel continente, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Obiettivo è consentire ai passeggeri di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati di vari operatori su una piattaforma a scelta, indipendente o gestita da una compagnia ferroviaria. Infine lo sport, il tennis. Al Foro Italico sta per scendere sul campo centrale Jannik Sinner, che cerca il posto per la semifinale. Ieri sera Darderi ha battuto Odar. Calcio, 10ª Coppa Italia vinta per l'Inter. 2-0 alla Lazio ieri sera all'Olimpico di Roma. È tutto, buon pomeriggio.
3: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ciao, siamo Simone e Phil in rientro dall'Italia, vi ascoltiamo dall'app e vorremmo dedicare Chi non lavora non fa l'amore a quei birichini dei colleghi. Ciao, grazie.

quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: L'umano ristruttura casa e noi?
1: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
0: Ci mette le reti ombreggianti e frangivento Agrimec?
1: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
0: E sai che buon latte faremo? Belle riposate.
2: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22, i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
11: Su Radio Birichina, le perle della domenica. Due canzoni scelte dai nostri ascoltatori.
4: Ogni domenica su Radio Birichina alle 8.40 e alle 17.10 le perle della domenica. Le vostre due canzoni preferite in onda una dopo l'altra, scelte proprio da voi su birichina.it. Collegati al sito di Birichina e inviaci le tue.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: La pigrizia non è altro che l'abitudine di riposarsi prima di essere stanchi. Sempre in forma, con Radio Birichina.
7: Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com, in via dei Greci 32 a Roma.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delex.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao a tutti, sono Eralda da Bologna. Chiedo gentilmente la canzone Abbronzatissima di Edoardo Vianelli. Un saluto a tutti i birichini e le birichine. Ciao!

0: provincia di Venezia. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Bella senza anima di Cocciante. Saluto caramente e vi ringrazio.
1: E adesso siediti su quella seggiola.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e un minuto. Birichina.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48, autocentrosaxarubra.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Birichina. Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
8: In Trentino, Alpecimbra propone una serie di esperienze tra natura, sport e intrattenimento. Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpecimbra.
9: È un'estate che si presenta all'insegno dell'outdoor, degli eventi, della cultura e delle tradizioni. Parlando di outdoor, grande protagonista sarà il prodotto bike, con i due bike park di Folgaria e di Lavarone, un ricco calendario di attività giornaliere per tutti coloro che vorranno scoprire la mountain bike, accompagnati dalle nostre guide di mountain bike e campi pratica, in particolare delle pump track per i più piccoli, quindi per imparare quella che è la tecnica. Ma l'outdoor è anche l'acropark inaugurato l'anno scorso, il golf club di Folgaria con 18 buche, tanti percorsi trekking e percorsi tematici per le famiglie con i bambini e poi ancora l'arrampicata e le attività acquatiche al lago di Lavarone. Gli eventi di Folgaria, Lavarone, Lucerna e della Vigolana iniziano con i primi di giugno e si protraggono di fatto fino all'autunno. Parliamo di grandi eventi sportivi come il ritiro della nazionale di basket nella settimana di Ferragosto, i campionati italiani di ginnastica ritmica il 6 e 7 giugno, il ritiro dell'Hellas, poi un nuovo accordo con Ferde Scherma che vedrà qui i grandi campioni della scherma in ritiro prima dei grandi appuntamenti sportivi.
8: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice dell'azienda di promozione turistica Alpecimbra.
9: Grazie a voi.
10: Birichina. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: 20 anni insieme a te, NKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: Ciao, sono Lorenzo, chiamo da Verona e vorrei sentire Impressioni di settembre, grazie.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole.

0: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Ciao Radio Birichina, sono Elena, telefono da Ravenna. Volevo chiederti, potete dedicare al mio amico Daniele di Ravenna, mio caro amico, America dei Super 3. Grazie mille!

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Berichina.
5: Sii te stesso e di quel che pensi. Chi se la prende non conta. E chi conta non se la prende. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.
6: Quando hai un problema con la tua auto, un graffio sulla carrozzeria, una revisione da fare, un guasto improvviso o magari è tempo di cambiare i pneumatici, a Roma c'è un posto che pensa a tutto. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra. Un'unica struttura per carrozzeria, centro revisione, officina meccanica e sostituzione pneumatici. Professionisti affidabili, soluzioni giuste. Prima di tutto, passa da noi a Roma Nord. Carrozzeria Autocentro Saxa Rubra, in via Falcade 48. Autocentro Saxa Rubra.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina.

0: No problem, fino alla capitale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Cara Birichina, se non Santina di San Pietro in Gù, martedì sarebbe stato il mio compleanno, però lo faccio oggi.

La tua canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.

Ciao Radio Birichina, sono Roberto di Roverbella, provincia di Mantova. Vorrei dedicare qualsiasi canzone dei REM alla mia amica Emanuela e al mio amico Mario. Ciao!

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

0: Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
0: Birichina.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
5: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri?
7: Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra. Facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova.
8: Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. romanapiscine.it.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Hai mai sentito parlare della straordinaria Aloe Arborescence? Da Aloe Ghignone nasce un succo purissimo, ottenuto da Aloe Arborescence di altissima qualità, che aiuta a depurare l'organismo, sostiene le difese immunitarie ed è un ottimo antinfiammatorio. Chiama 011 187 69 077. Riceverai le bottiglie comodamente a casa tua. Ripeto, 011 187 69 077. Oppure vai su aloeghignone.com.
4: Non si può essere infelice quando si ha questo: l'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento. E perché no? Radio Birichina.
12: Le notizie di Radio Birichina.
13: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Claudio Mazza, presidente della Fondazione in Italia.
14: Rimini ottiene quest'anno per il 2026 la bandiera blu, che si colloca in un trend di crescita positivo di tutta l'Italia, distribuita in modo omogeneo dal nord al sud del paese.
13: Secondo l'ultima indagine presentata da Comcommercio, nel 2025 le attività criminali e l'abusivismo hanno sottratto 41 miliardi di euro alle imprese del commercio e della ristorazione. Il dato è in crescita rispetto all'anno precedente, quando le perdite si attestavano a 39,2 miliardi. La minaccia principale per gli operatori economici è rappresentata dall'abusivismo commerciale. Al Festival di Cannes, celebrati i 25 anni dall'esordio di Fast and Furious, Vin Diesel, interprete di Dominique Toretto, commosso ha ricordato Paul Walker, che nella saga ha avuto il ruolo di Brian O'Connor, l'attore scomparso nel 2013. Diesel l'ha definito il fratello di cui ognuno di noi avrebbe bisogno. È tutto.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12. One Express,
3: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
8: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa in tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni sempre al tuo fianco.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Le perle di Roberto, preziose e rare.
12: Le perle di Roberto.
11: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
13: E allora, ci siamo anche stasera, eh? Buonasera a tutti voi o buon pomeriggio, un ciao da Roberto al mondo di Birichina. Mamma che bello, che bello, che bello. Come stai, Betty?
14: Tutto bene, grazie.
13: Betty è l'anima pomeridiana di Radio Birichina, vero o no?
14: Yes.
13: Come si sta a sapere che Birichina ha superato 1 milione di ascoltatori al giorno? Molto bene, vero o no?
14: Decisamente sì, molto bene.
13: Incredibile, Birichina ha fatto un botto, 1.053.000 ascoltatori al giorno collegati con noi. Che bello, che bello, che bello. La radio più ascoltata del Triveneto e vorrei dire il doppio della seconda. Grandi, grandi orecchi per questa grande radio. Allora, questo è grazie a voi che fate belle richieste. Ma adesso abbiamo due perle che non scherzano mica. Prima però devo salutare un ragazzo meraviglioso che ama girare con il suo furgone pieno di attrezzi a batteria. Mamma mia, la Makita. Voi sapete che cos'è la Makita? Sì, vero, no?
14: Io no.
13: Bene, te lo dico io. Makita è un marchio per chi ama tanto fare sia del hobby che del lavoro serio. Le grandi aziende usano Makita. Io saluto Luca perché lui ha nella sua DNA girare con un furgone carico di attrezzi. Mamma mia, mi fa impazzire. Ciao Luca, buon viaggio e grazie per averti conosciuto. Salutiamo anche il boss Andrea della Meta Elettroutensili di Cittadella. Detto questo, che noi abbiamo anche farci come dire, coccolare da queste macchine che sono troppo belle, troppo, il trapano, l'avvitatore, la sega e via così, no? Ma e quanti ascoltatori di Birichina hanno il piacere di fare in casa qualche lavoretto e avere le attrezzature giuste? Grazie a Luca e alla Bacchita si può fare questo ed altro. Ma adesso parliamo delle perle meravigliose di oggi. La prima perla di oggi è una roba stratosferica da un grande Neil Sedaka, Sarà, pezzo del 1965. E poi abbiamo un brano strepitoso di Marion Cayley. Questo è un pezzo dell'84 che ha fatto il giro del mondo più volte. Ascoltiamoci queste due perle e se vi piacciono nei prossimi giorni potete richiederle qui su Radio Birichina. Da Roberto è tutto, buona serata, ciao a voi.

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: Mattina.
1: Grazie a voi. Io gradirei una canzone dedicata alla mia Nina, mia moglie, da una vita che viviamo insieme, La voce nel silenzio. Se gentilmente me la mettete in pirigrazio...

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Grazie Radio Birichina, chiamo da Brescia, sei contento di ascoltare Un Pompero di Gian Pieretti. Ciao Aldo, ci vediamo. Grazie.
2: C'è una cosa da dire, eh? La dico? La dico.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, vorrei ascoltare If I Ever Feel Better dei Phoenix. Grazie, Luca da Corno di Rosazzo.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Ci sono abiti che si indossano e abiti che raccontano chi sei. Marco Gabizzon Atelier, il luogo dove ago e filo diventano arte. Tessuti pregiati, creatività, capi sartoriali, realizzati artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizzon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizzon.com.

0: in via dei Greci 32 a Roma.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: inviare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Ciao, sono Mario, mi sei per ascoltare Rosario Mazzotti, ciao pa!

Ciao Birichina, sono Antonio da Motta di Costa di Sara, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare Grande Grande Amore di Lena Biolcati, la dedico a me e mia moglie che stiamo ascoltando. Grazie, buonasera.

che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 7366 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: L'umano ristruttura casa e noi?
3: Dai buona, ho sentito che chiamava Agrimec.
2: Ci mette le reti ombreggianti e frangimento Agrimec?
3: Sì, finalmente una stalla protetta dalle intemperie.
2: E sa che buon latte faremo, belle riposate?
4: Visita il sito agrimec.com o chiama 0376 64 93 44.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Le notizie di Radio Birichina.
12: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Si dimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X, un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Il pontefice parla all'università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovaara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: La pazzia è una forza della natura nel bene o nel male, mentre la minchioneria è una debolezza della natura, senza contropartita. Radio Birichina, un po' di pazzia non guasta mai. Birichina.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
18: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

No, sono Angelo da San Daniele del Friuli. Volevo sentire sul Sacrifice, bella canzone per tutti quanti. Grazie. Ciao.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
6: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
5: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
9: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
10: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Buongiorno Filippina, sono Gianluca di Padova, volevo dedicare una canzone a un mio caro amico, lo chef Gianfranco, pochi giorni fa ha compiuto gli anni. Dopo questa giornata uggiosa volevo dedicargli la canzone di Rick Astley, Together Forever. E come dice lui, rock and roll!

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Radio Birichina, sono Nicola, vi ascolto da Leno, provincia di Brescia, in streaming. Volevo ascoltare la canzone di Francesco Gabbani, Eternamente Ora. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: artigianalmente. Non un semplice abito da uomo, ma la tua identità su misura. Scopri l'arte della moda sartoriale. Marco Gabizon Atelier riceve solo su appuntamento. Info e contatti sul sito marcogabizon.com. In via dei Greci 32 a Roma.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

qua di Berichina. Sono Anna Maria di Chieti, in provincia di Brescia. Vorrei chiederti una di Dori Ghecci. La voglio dedicare a tutti voi, a Renato e a tutti quelli che mi conoscono. Ciao, buonanotte.

Buonasera, ciao a tutti, sono Barbara di Villaraspa in provincia di Vicenza. Vorrei sentire la canzone Signora Lia di Claudio Baglioni. Saluto tutti i miei amici in ascolto, buona serata a tutti, ciao.

studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ciao Radio Birichina, siamo Tommaso e Michele da Ferrara, ti ascoltiamo fino a tarda notte in FM, a tutti gli amici dell'India che ci conoscono, e niente, un saluto a tutti da qualsiasi parte del mondo. Ciao Radio Birichina.
1: Mimmo!

0: Sono le 23 e un minuto. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

La sera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina, no problem.

0: Vuoi una piscina perfetta senza pensieri? Romana Piscine la realizza. Da oltre 30 anni costruiamo piscine interrate fuori terra, facciamo manutenzione e ristrutturiamo. Ci occupiamo di tutto, chiavi in mano, dalla progettazione alla prima immersione. Tu goditi la tua piscina nuova. Romana Piscine, ci trovi a Roma, via Tiberina 211. Chiamaci 06 33 61 04 50. RomanaPiscine.it.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Birichina ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

0: Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50.

0: Sapete cosa sono gli abbracci? Sono i ti voglio bene detti in silenzio. Buona serata da Radio Birichina.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo il pigiama. Buona serata da Radio Birichina.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Birichina. Radio Birichina.

di sosta, mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera tutto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

è ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

Scegliere con chi parlare è importante. Capire con chi tacere lo è ancora di più. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.

0: 10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente. Birichina.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Birichina. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Birichina. Birichina Notizie.
2: La Foundation for Environmental Education, organizzazione non governativa internazionale danese, con sede a Copenaghen, è tornata ad assegnare il riconoscimento della bandiera blu alle località marittime e lacustri e ai porti turistici, con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno il vessillo, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Claudio Mazza, presidente della Fondazione in Italia.
3: Rimini ottiene quest'anno per il 2026 la bandiera blu, che si colloca in un trend di crescita positivo di tutta l'Italia, distribuita in modo omogeneo dal nord al sud del paese.
2: Secondo l'ultima indagine presentata da Comcommercio, nel 2025 le attività criminali e l'abusivismo hanno sottratto 41 miliardi di euro alle imprese del commercio e della ristorazione. Il dato è in crescita rispetto all'anno precedente, quando le perdite si attestavano a 39,2 miliardi. La minaccia principale per gli operatori economici è rappresentata dall'abusivismo commerciale. Al Festival di Cannes celebrati i 25 anni dall'esordio di Fast and Furious, Vin Diesel, interprete di Dominique Toretto, commosso ha ricordato Paul Walker, che nella saga ha avuto il ruolo di Brian O'Connor, l'attore scomparso nel 2013. Diesel l'ha definito il fratello di cui ognuno di noi avrebbe bisogno. È tutto.
1: Birichina Notizie.
4: Radio Birichina. New Song.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: Supera te stesso e supererai il mondo. Radio Birichina ti è accanto, sempre. Birichina.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: buon ascolto. Questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe: la donna è la rovina dell'uomo, ma resta il fatto che l'uomo senza la donna è rovinato. Birichina.
1: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Abbiamo tutte le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

0: Radio Birichina. No problem. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È 1:59.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: New Song.